0: Radio 1 Desire.
1: Porta l'amore con me, mi sono amata da me. E figuriamoci se, se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me, per stare senza di te. In mia opinione si sa.